0: mene wo me me mene gango o pa manda mario
1: e mene mene so mariana
0: kama mene wo me me mene ke ma pa manda mario
1: e mene mene so mariana
0: kama mene wo me me mene gango o pa manda mario
1: ala e mene mene so mariana
0: kama mene wo me me